0: La notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta, miglior cucaglio quel barbiere, vita di nobile non ci dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Rassare
0: i pettini, lanci dei forbici, rassare i comando tutto qui sta. E lanci dei forbici, rassare i pettini, al mio comando tutto qui sta.